0: ti pare?
1: Il fuoco si è suato un gran navire, le lumiere sono tre ore, non lo ferro tutta l'aria, cancina trovata le pone di clarci.
0: Ma se si non può la fare?

nova quana del revedo fo. Vai o, es peleas petetre, che qua tiene te pa.

Benedetto sì, tu es ancor ortalene come l'oiseau pur chassi. Se pruota di feto sarà, già d'un padre e d'un cœur,